Ma pari alla puerta, vide la luna intera. Ma pari alla ventana, vide alla estrella Diana. Ma pari al pozzo, vide un pilar di oro con tre subbaggi.